Little Drama Corsa. Alumuna, CCAO, Yasama Corsa. Amuna Yeye, Koma, Sama Corsa. Tanga, Umbusa, Tanga, Nesama Corsa.